0: Wam Jeffy, gut mach wa. Ha, stach wisch, ran, nun mo.
1: Das war Klingonisch. Radio 98.1. Besser am Abend.
2: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.